0: lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
1: Ay. Ya. Bad girl.
2: Miami, Barcelona, ay.
1: La